0: Cinemezzo, serie Cinemezzo di Sosso, ci prestiamo a un cinema di Caracongo della Cina Spiritual Moritania, mi ci vediamo un po' di casino, tra la diapia e uè,
1: Radio 4910.